0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
3: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

0: se ci sarai su Dimensione Suono Soft, ma certo ci siamo sempre, anche nei giorni di festa, anche ieri, eccetera, eccetera. E anche nel weekend della Radio del Benessere insieme all'appuntamento Good Life. Oggi fratelli e sorelle festeggiano in tutto il mondo un legame invisibile sulla nostra vita, giochi in corridoio, le prime ribellioni o semplicemente la stessa visione del mondo. Ma la vera bellezza di questa ricorrenza sta nel suo significato più moderno e inclusivo. Non festeggiamo solo il sangue, ma l'anima. Esiste un termine meraviglioso, famiglia scelta, che abbraccia anche quegli amici fraterni che diventano pilastri della nostra quotidianità. Ti è mai capitato di pensare un migliore amico come un fratello selezionato tra miliardi di persone? O alla tua migliore amica come a chi ti conosce così bene da capire i tuoi silenzi meglio di mille parole? La scienza ci dice che avere un legame fraterno solido di sangue o d'elezione aumenta la nostra autostima e agisce come un vero cuscinetto contro le avversità della vita. Sapere di avere qualcuno su cui contare riduce i livelli di ansia, perché il nostro cervello si sente al sicuro quando percepisce di far parte di un branco affiatato. Un aneddoto arriva dall'antica Grecia con Dioscuri così legati che quando uno dei due morì, l'altro rinunciò a metà della sua immortalità pur di restare insieme al fratello. Spostiamoci in India. Esiste anche una festa molto particolare dove le sorelle legano un filo colorato al polso dei fratelli o degli amici più cari come simbolo di protezione e amore eterno. Oggi allora la buona notizia è che non siamo soli. La vita è un viaggio che diventa memorabile solo grazie ai compagni che decidiamo di tenere per mano lungo la strada. Buona giornata della fratellanza a te in ogni sua meravigliosa forma. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

bello riascoltare ogni tanto anche Gianna Nannini. Beh, è spesso direi nella nostra programmazione, per fortuna, su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon sabato 2 maggio, tra poco l'appuntamento con le ultime notizie con la nostra redazione. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del GRA. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30.

0: Vivaldi Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Gli spari del 25 di aprile, Eitan Bondiba ai domiciliari. L'accusa è stata derubricata da attentato omicidio a attentate lesioni pluriaggravate. Da me gesto deplorevole, non ho legami con la brigata ebraica, ha detto il ragazzo, secondo quanto riferito dai suoi difensori. 1° maggio, CGIL e CISL e UIL hanno sfilato a Isola dell'Iri nel Frusinate. Il fronte più caldo sul lavoro resta Stellantis e Cassino, dicono i sindacati che chiedono un intervento del governo. A Roma il concerto con Cocciante che ha duettato con Brancale, Levante sul palco con una maglietta con su scritto Mattarella in stile metallica. Trasporti, aumentano i taxi per l'estate a Fiumicino, al via il bando del comune per 34 licenze stagionali. Le autorizzazioni serviranno a rafforzare il servizio nei mesi di maggiore domanda. Piano casa in arrivo per il Lazio, 123 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, altri 54 milioni per programmi di rigenerazione urbana in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo sport con il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia. Il Lecce vince 2-1 a Pisa. Intanto c'è attesa per Como-Napoli di oggi, che può riaprire la lotta Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Ci attende un sabato di bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti tempo stabile con ampi spazi assolati e con cielo sereno dunque terso. Le temperature massime diurne saranno localmente in lieve rialzo, sulla capitale si toccheranno i 22 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, nulla da segnalare. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Terrebi Meteo.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: eccola qui la famosa canzone di Michael Bublé, che ha un secondo ma anche più di un secondo di pausa e fa venire veramente un coccolone a tutti i conduttori radiofonici che si trovano in diretta. Ecco, sto smaltendo in questo momento la paura. Moon Dance su Dimensione Suono Soft, mentre ci stiamo avvicinando in questo sabato mattina l'appuntamento atteso con l'oroscopo di Branco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile.

0: tonight.
1: Che gioia averla ritrovata. We are young fan su Dimensione Suono Soft. E adesso che gioia avere anche il nostro amico Branco segno per segno.
2: Ben trovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Prima di tutto vi auguro felicità, ariete, il momento è favorevole, l'amore cresce di intensità man mano che la luna si avvicina al Sagittario e infatti domani sarà lì. Toro, a causa di questa pressione della luna piena, approfitto Toro, vi potete controllare un pochino la vostra pressione sanguigna, come va? Gemelli, non aspettate domenica per dire che amate, perché domenica, domani, la luna sarà tutta un'altra cosa e voi rischiate anche di non stare bene di salute.

cancro vi stimola, vi esalta comunque. E questa coraggiosa luna piena, nel massimo splendore, nel punto più felice del vostro oroscopo. Potreste anche trovare un bel amante se lo cercate. Leone, presto passerà questa luna, dai, domani sarà un'altra luna. Intanto dimenticate gli intoppi, dimenticate i problemi, createvi qualcosa di diverso oggi e domani. Vergine, migliorano molto le relazioni con gli altri, perché voi vi sentite più, andate più d'accordo con voi stessi. Brillanti successi nel lavoro anche oggi. Vado alla Bilancia. Avete questo Marte aggressivo in Ariete, però io dico anche oggi, dai, magari vi porterà questo Marte qualche amore, qualcosa di eccitante per il vostro amore. Scorpione, non siamo mai soli veramente. Quando siamo soli fisicamente, ma io non ho mai sentito la solitudine, però purtroppo siamo soli in mezzo agli altri. È vero che è così, è la nostra natura, l'animaletto che ci rappresenta, Scorpioncino, dove sta? Negli anfratti, nascosto, no? Però ricordiamo ai nostri cari nemici che abbiamo anche una coda piena di veleno. Sagittario, siete nel vostro mondo, parlate, raccontate, fabulate, perché a me piacete molto quando parlate. Poi alla fine uno si scopre di non aver capito niente perché voi non avete detto niente, ma intanto siete di una compagnia deliziosa. La prossima notte vi aspetta una sorpresa, qualcuno vi prenderà. Capricorno, dai, andate sicuri alla ricerca di una qualche felicità. In maggio, ricordatevi, tutto è possibile per chi vuole veramente l'amore vero. Acquario, ora si affaccia qualcuno che cerca da voi un chiarimento. Allora sfogatevi finalmente nelle relazioni più strette con il coniuge, con i genitori, con i figli, perché dopo non è che si risolve niente, ma almeno starete meglio. Ed infine previsioni per il 2 di maggio 2026 da Branco le Stelle per il nostro Pesci. Quest'anno, signori, Mercurio ama noi segni d'acqua, non c'è niente da fare e alla fine vinceremo noi. L'unica noia per il mio Pesci è bisogno di riparazioni e imprevisti in casa. Grazie della vostra attenzione. Quindi l'acqua di maggio fa diventare belle le donne e alle belle donne bisogna mandare le rose. Ma il problema, la domanda è sempre quella: dimmi, Branco, quante rose devo mandare a una donna che mi interessa, che amo, per essere in etichetta, come si dice? Allora scrivete, uomini, se io voglio essere educato con una donna, mando 11 rose. Se io voglio essere galante, quindi non sono ancora amante, no? Ma c'è qualcosa che mi eccita in quegli occhi, eccetera, allora mando 17 rose. Ma se sono già innamorato, cotto, signori miei, ci vogliono 35, preciso, non è importante il colore.

Io preferisco mandarle bianche e anche riceverle, però dipende. Puoi dare giallo per dire un po' di gelosia, puoi mettere passione rosso o quello che ti pare. Non è importante il colore, ma il numero. Allora, buon lavoro ai fiori.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: spalle, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Attenti al lupo. 1990, grande Lucio Dalla, grandi ricordi su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento con le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: gemelli su airc.it.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Ora sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione giornalistica.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Nascondeva un fortino della droga in casa, blindato da telecamere di videosorveglianza. Arrestato dalla Polizia di Stato in metropolitana, un bengalese quarantenne. Sequestrati 2 chili di pasticche di metanfetamine arancioni e azzurre. Ed è finita con lei in ospedale, lui a Regina Coeli, la mini vacanza a Roma di una coppia di sudamericani. L'uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di una lite violenta culminata dalla frattura del naso della compagna ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate. La carta d'identità elettronica nel centro di Roma, il nuovo punto si trova presso l'area del mercato Campagna Amica di Coldiretti in via di San Teodoro. Il servizio sarà attivo tutti i sabati e le domeniche dei mesi di maggio e giugno tra le 8 e le 15, anche senza prenotazione. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner batte il francese Fils e strappa il pass per la finale del Master 1000 di Madrid, dove sfiderà Zverev. Il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia, il Lecce vince 2-1 a Pisa, intanto c'è attesa per Como-Napoli di oggi che può riaprire la lotta Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: E come sempre diciamo grazie alla redazione giornalistica di Dimensioni Suono Soft, arrivano anche le grandi voci del cinema adesso nell'interpretazione del nostro aforisma d'amore, una nostra esclusiva, una nostra caratteristica. C'è Maria Chiara Belardo pronta per la conduzione delle prossime ore e ci ritroveremo domani e sarà domenica. Baci.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

7 minuti, che bello ritrovarci nel nostro consueto appuntamento del sabato mattina. Benvenuto, buongiorno, oggi 2 maggio 2026, ma soprattutto ben svegliato da Maria Chiara Belardo, la tua voce amica che ti accompagna per le prossime 4 ore sulla Radio del Benessere. Parte adesso la nostra lazy morning, la nostra tarda mattinata. Prima di me sei stato buttato letteralmente giù dal letto all'alba da Silvia Giansanti, che saluto, a cui mando un bacio. Noi invece ce la prendiamo comoda, caffè e si parte. Il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera, ma come coordinare stili e taglie diverse?

Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.

0: Mille al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: DEM Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 6 per 1,5 litri. 2 casse, 2,40 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.

0: effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, i prezzi migliora, i risparmio.
2: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
3: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
4: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
5: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cireo da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. Palazzo Esposizioniroma.it.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
8: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri di

0: Shivers, su Dimensione Suono Soft, Natalie Imbruglia, e adesso pronti ad uscire dai confini nazionali, e lo facciamo anche oggi insieme al nostro Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno ragazzi, pronti? Oggi vi porto ad Asmara, in Eritrea, una città che sorprende per la sua architettura unica e la sua affascinante storia. È situata a oltre 2300 metri di altitudine, quindi si sta molto bene sull'altopiano eritreo. Asmara è nota anche come la piccola Roma per il suo legame con il passato coloniale italiano. Sapete che è stata una delle ultime colonie italiane. Negli anni 30, durante l'occupazione, Asmara divenne un vero laboratorio di modernità. Tutti gli italiani più importanti, architetti, ingegneri, progettarono edifici futuristici che oggi rendono questo luogo, questa città, un museo a cielo aperto, figuratevi. Il modernismo qui spicca. Tra i gioielli spiccano il Teatro dell'Opera, la cattedrale in stile neogotico e il leggendario Fiat Tagliero, che è una stazione di servizio a forma di aeroplano, insomma, che è un simbolo di audacia e creatività. Pensate, negli anni 30 era una cosa improbabile, ma anche oggi è molto suggestiva, secondo me. Ma Asmara non è ovviamente solo architettura. La città ha un'atmosfera rilassata, i viali sono alberati, i caffè che richiamano le antiche abitudini italiane, come il rito dell'espresso o il caffè pagato. Pensate, camminando per le strade si respira un mix di cultura che rende questo luogo unico, un po' Italia, un po' Nord Africa, un po' Sud Africa, insomma, un po' di tutto. Non dimentichiamo l'importanza storica di Asmara come centro strategico durante il periodo coloniale e nei conflitti successivi. Oggi è un luogo di memoria, ma anche di rinascita, dove si intrecciano passato e futuro. Asmara è una città che racconta una storia diversa, fatta di contrasti e di bellezza. Un viaggio qui significa scoprire un pezzo di Africa che non ti aspetti, e poi, con poche ore di volo, un mare bellissimo, il mare dell'Eritrea. Bello, bello, bello. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
3: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Neanche il tempo di iniziare, che siamo già a ridosso delle news. Era Dido su Dimensione Suono Soft con Life for Rent. Andiamo in redazione.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino buona tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1+1, prendi 2 paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. È finita con lei in ospedale e lui a Regina Coeli, la mini vacanza a Roma di una coppia di sudamericani. L'uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di una lite violenta culminata nella frattura del naso della compagna ed ora è gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate. Veniamo al 1 maggio, perché CGIL, CISL e UIL hanno sfilato a Isola dell'Iri nel Frusinate. Il fronte più caldo sul lavoro resta Stellantis e Cassino, dicono i sindacati che chiedono un intervento del governo. A Roma intanto il concertone con Cocciante, che ha duettato con Brancale, Levante sul palco con una maglietta con su scritto Mattarella in stile Metallica. Piano casa in arrivo per il Lazio, 123 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, altri 54 milioni per programmi di rigenerazione urbana in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo sport con il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia, il Lecce vince 2-1 a Pisa, intanto c'è attesa per Como-Napoli di oggi, che può riaprire la lotta Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le Romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

0: che ce lo stiamo godendo tutto questo sabato lento all'interno di questo ponte, iniziato grazie a ieri, venerdì 1° maggio, che ci consente di allungare, seppur di poco, questo fine settimana, il che non guasta mai. 10 e 18 minuti, sei su Dimensione, sono Soft, la voce che ti accompagna è quella di Maria Chiara Belardo e nella prossima Good Life festeggiamo un maghetto particolare. Ti dico solo che ha gli occhiali, è il più famoso e amato del mondo e oggi si festeggia un anniversario molto particolare, per cui a prescindere che tu sia Serpe Verdi o Grifondoro, non puoi non essere parte della festa.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che

0: peso delicatamente. Only gone. Only
1: gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
7: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
8: Ma poi ti ha regalato l'anello?
9: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
10: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro.

0: www.radioradio.it.
1: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Dimensione suono soft.

0: E mentre attendiamo tutti con ansia l'uscita del suo Confessions on a Dance Floor Part 2, il prossimo luglio noi Madonna l'abbiamo riascoltata dal 1995 con You'll See su Dimensione Suono Soft. È arrivato il momento di festeggiare in questo appuntamento con le Good Life l'anniversario di una battaglia leggendaria, la battaglia finale di Hogwarts. E se non sai di cosa sto parlando, forse allora ti sei perso una delle saghe più iconiche degli ultimi anni, Harry Potter, il maghetto più amato al mondo e più conosciuto, che è riuscito ad appassionare più generazioni in modo trasversale, non solo i giovanissimi o i millennial come me. E in occasione di questa data così rappresentativa per tutti gli appassionati, ci chiediamo: ma come ha fatto una storia scritta in una caffetteria di Edimburgo da una giovane madre singola a diventare il fenomeno culturale più grande del nostro secolo? Molti pensano che il successo di Harry Potter sia dovuto a magia, bacchette, draghi, ma ricerche sociologiche e psicologiche ci dicono in effetti qualcosa di molto più profondo e, se vogliamo, ancora più magico. Il segreto del successo della saga risiede nella sua capacità di crescere insieme al lettore. Harry Potter non è solo un fantasy, è un romanzo di formazione che affronta temi universali come la perdita, l'amicizia, il coraggio e la scelta tra ciò che è giusto e ciò che invece è facile. E c'è di più: esperti di letteratura sottolineano come J.K. Rowling, l'autrice, abbia creato un mondo abitabile. Per esempio, i dettagli del castello di Hogwarts sono così vividi che il nostro cervello li processa quasi come ricordi reali. E sapevi inoltre che il manoscritto fu rifiutato da ben 12 case editrici? La svolta arrivò solamente quando la figlia di 8 anni del presidente della casa editrice Bloomsbury lesse il primo capitolo e ne rimase così folgorata da chiederne subito il seguito. Harry Potter quindi ci ha insegnato che la felicità può essere trovata anche nei tempi più bui, che l'amore è una forma di protezione antica e che le nostre scelte definiscono chi siamo molto più delle nostre abilità. Che tu sia Grifondoro o Serpe Verde, oggi ricorda che la vera magia è la gentilezza e quella non ha bisogno di formule magiche per funzionare. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio.

0: dovremmo ritornare ed effettivamente lui, Tiziano Ferro, a Roma ci torna e come i prossimi sabato 27 e domenica 28 giugno all'Olimpico per il suo tour Stadi 26. Su Dimensione Sono Soft tra pochissimo arrivano le news. È il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare, è un'emozione che resta per sempre. E allora vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi, sit-in di flottiglia in queste ore davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani da parte di Israele. La delegazione sollecita anche l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo. Alle 12 una conferenza stampa. Smascherato dalla Guardia di Finanza di Roma, un falso cieco assoluto guidava l'auto in un comune dei Castelli Romani. Sequestrati oltre 104.000 euro indebitamente percepiti dal 2018. Indagini dopo che l'uomo aveva richiesto un pass per disabili da esporre sulla propria vettura. Sfortunato il ladro che ha rubato un cellulare ad un cliente tra i tavolini di un bar a Testaccio. Seduti c'erano anche tre ufficiali dei carabinieri liberi dal servizio che in un attimo hanno bloccato e arrestato il ladro, un 21enne romeno. La carta d'identità elettronica nel centro di Roma, il nuovo punto si trova presso l'area del mercato Campagna Amica di Coldiretti in via di San Teodoro. Il servizio sarà attivo tutti i sabati e domeniche dei mesi di maggio e giugno tra le 8 e le 15 anche senza prenotazione. Il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia, il Lecce vince 2-1 a Pisa, intanto c'è attesa per Como Napoli di oggi.

0: Zurich per riaprire la lotta Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: A stento raccatto respiri dentro i polmoni, mentre strizzo il mio cuore spargendo quei pochi e inutili battiti, ormai privi di suono.

0: Dopo il ritiro dalle scene del 2022 per questioni di salute, Celine Dion sta finalmente meglio e lo dimostrano le 16 date già fissate tra settembre e ottobre a Parigi, anche complice la grandissima richiesta di biglietti. Insomma, tornerà a calcare le scene live e questo non può che renderci strafelici. Because You Loved Me su Dimensione Sono Soft, quando si sono fatte le 11:16 e siamo arrivati già alla metà del nostro appuntamento di oggi sulla Radio del Benessere. E sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, ma a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su Peter Pan. www.dv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Dem Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, 100% italiano, un litro, due pezzi, 1,69€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981 la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
5: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
6: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, 2 confezioni, 1,99€. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una

0: Paghi uno! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, loro splendidi artisti, coppia solo nella musica ma non nella vita, perché lei è sposata col producer Benny Blanco e ha dichiarato di voler avere ben 4 figli. Tocca mettersi all'opera, attenzione. Su Dimensione Sono Soft c'è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Cosa significa davvero qualità quando parliamo di latte? È solo una questione, non so, magari di

0: i numeri o c'è qualcosa di più che si può persino assaggiare? Beh, lo chiediamo ad un esperto, perché lui è proprio un esperto di qualità del latte, vero e proprio sommelier del formaggio. Sto parlando di Andreas Osterreicher. Ho detto la pronuncia in maniera un po' così del tuo cognome, Andreas, ma sono felicissima di averti qua con noi a Segreti in Tavola.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Allora, latte dell'Alto Adige e parliamo anche di qualità, insomma, di questo latte. Come si riconosce un latte di grande qualità?
1: Se vogliamo dire così, una volta sono i numeri praticamente per l'analisi, però secondo me è anche ancora qualcosa di più, un segreto, se vogliamo dire così, sono fattori che sentiamo e vediamo. Praticamente la materia prima, il latte eccellente che nasce, se vogliamo dire così, da animali sani. Questo è una cosa molto importante, con allevamento e foraggio senza OGM del territorio dell'Alto Adige, il benessere animale, la salute della vacca, l'acqua pura, aria fresca dell'Alto Adige. E sono anche aziende piccole, di dimensioni ben strutturate, dove c'è ancora il rapporto del contadino, della contadina con gli animali. Sì, è proprio vero che tante volte le mucche vengono chiamate per nome. E se posso dire, i frequenti nomi sono Alma, Gabi, Sonne, che sarebbe Gabriella Sole, per esempio. Si deve aggiungere ancora la passione, l'impegno di amore. Forse anche questo è il nostro segreto per la qualità dell'Alto Adige. E se vogliamo dire anche per i prodotti, per esempio per il formaggio, la lavorazione deve essere tradizionale, con professionalità artigianale, la stagionatura, il tempo, la cura. E nell'Alto Adige troviamo oltre 4.000 contadine e contadini che producono 365 giorni all'anno latte di qualità. E se vogliamo dire o sentire il segreto, sì, se possiamo dire così, si sente tramite l'odore, gusto, consistenza, se andiamo al formaggio, e si vede anche tramite il marchio qualità Alto Adige.
0: Andreas, grazie mille per averci portato con te appunto in Alto Adige sui vostri monti, nei vostri altopiani, a gustare latte e formaggi. Spero di venirlo veramente a fare di persona, non soltanto parlando con te. E intanto grazie,
1: prego,
0: buona giornata.
1: Prego, se volete passare, volentieri.
0: Assolutamente. Buona giornata ancora, e invece l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romano Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Proprio così dipende Carabe de Palo dal 1998 nel nostro sabato mattina insieme su Dimensione Suono Soft. Si torna in redazione, poi ultima ora con me.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Sempre informati con Dimensione sullo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Lutto nel mondo dello sport. Addio ad Alex Zanardi. L'ex pilota e campione paralimpico si è spento ieri sera, aveva 60 anni. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana per onorare la sua memoria. La cronaca, un'esplosione si è verificata davanti al Lazio Store di Ostia, in particolare i danni hanno riguardato la serranda metallica del negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per far luce su quanto è successo. L'esplosione si è verificata intorno alle 22:30 di ieri sera. Ha minacciato una coppia per poi mettersi al volante della macchina, investirli e picchiarli con calci e pugni. È successo ieri sera in via Siculiana a Tor Bella Monaca. La donna di 47 anni è stata trasportata all'ospedale di Tor Vergata, ne avrà per 7 giorni. Il compagno è stato refertato con una prognosi di 1 mese. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini a caccia dell'uomo fuggito subito dopo l'aggressione. I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per oltre 104.000 euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di un 60enne che dal 2018 percepiva indebitamente la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento in qualità di cieco assoluto. Ulteriori riscontri hanno evidenziato che l'uomo aveva

0: aveva perfino rinnovato la patente di guida nel 2020 senza alcuna prescrizione medica e presentato nel 2024 un'istanza per il rilascio del porto d'armi ad uso sportivo. L'uomo è stato denunciato alla procura per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io ti amo perché tutti gli amori del mondo sono come fiumi differenti che scorrono verso il medesimo mare. Lì si incontrano e si trasformano in un amore unico che diviene pioggia e benedice la terra.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Advertising Space, c'è Robbie Williams che ci fa accomodare anche in questa ultima ora di oggi su Dimissione Sono Soft. Ancora benvenuto sulla radio del benessere da Maria Chiara, e magari buon pranzo, buoni preparativi in ottica pranzo, d'altronde si sono fatte le 12:16, io resto con te ancora fino all'1 del pomeriggio. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
4: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
5: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
5: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ma poi ti ha regalato l'anello?
8: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
9: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
10: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti? Riabilitarti e ripartire alla carica. UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
11: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
12: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
13: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.

0: Concessionariafiori.it.
1: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

anche questo pezzo di Raff che si intitola Dimentica su Dimensione Suono Soft, dove sono protagonisti tutti i successi più belli di sempre. Adesso dal 1975 arriva Barry White, questa è Let the Music Play.

0: Sarebbe bello effettivamente restare anche solo un'ora in più, ma non è possibile perché siamo arrivati quasi all'una del pomeriggio e questo significa che tocca fare spazio a Fede e Federico Grilli, ma prima tornano le news su Dimensione Sono Soft.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio ad Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una molotov. Il titolare, già sentito dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in un'indagine antidroga del 2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano. Acquisiti intanto i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Aveva chiamato la polizia locale segnalando di aver notato in prima persona dei comportamenti sbagliati al volante da parte di altri automobilisti. Alcuni giorni prima aveva presentato la documentazione medica per ottenere il pass per disabili come cieco assoluto. Gli investigatori di Colleferro, insospettiti dalla segnalazione insolita, l'hanno visto mentre faceva jogging da solo, mentre saliva e scendeva le scale di corsa o al volante della sua auto. Così hanno scoperto la truffa. L'uomo, residente in un comune dei Monti Lepini, dal 2018 percepiva indebitamente la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento. Si era messo in tasca in totale 104.000 euro. È stato denunciato. Ed è finita con lei in ospedale, lui a Regina Coeli, la mini vacanza a Roma di una coppia di sudamericani. L'uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di una lite violenta, culminata nella frattura del naso della compagna, ed ora è gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime e aggravate. Domani, 3 maggio, prima domenica del mese, i musei statali e civici sono a ingresso gratuito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie come sempre alla nostra redazione, io ti aspetto puntuale domani mattina su Dimensione Sono Soft a partire dalle 10. Adesso c'è Federico Grilli con te da Maria Chiara, ciao!
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è la sorpresa di scoprirti. Di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

0: 1997, Billy Mayers e la sua Kiss the Rain, e l'abbiamo ritrovata alle 13:16. Allora, intanto un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, con te voglio salutare naturalmente Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa e ricordarti che saremo insieme fino alle 17. Tanti saranno gli appuntamenti insieme a me, ma il più vicino sarà con le nostre Good Life e parleremo un po' della regina di maggio, il frutto che più di tutti sicuramente racconta questo mese. Vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati con modelli adatti ad ogni stile, dal classico sicuramente, ma anche al più moderno. E grazie alla sartoria interna ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri molto di più su vivaldimoda.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Dem Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Garofalo, pasta di semola 500 grammi, due pezzi, 1,49 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Ma poi ti ha regalato l'anello?
5: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
6: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI. Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie, 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
7: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
8: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
9: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, i prezzi lavorano, i risparmio, di qualità.
11: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: te l'avevo detto che sarebbe arrivato prima o poi il nostro appuntamento dedicato alle Good Life. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e queste sono le nostre Good Life. Già, perché ti voglio parlare proprio della regina di maggio, che è la fragola, il frutto sicuramente che più di tutti racconta questo mese, perché in realtà è un piccolo paradosso. Non è un vero frutto dal punto di vista botanico, è un falso frutto, perché i veri frutti sono i semini gialli sulla superficie, gli acheni. La parte rossa che mangiamo è il ricettacolo del fiore. Oltre al gusto, la proprietà diciamo che è importante, perché intanto la fragola è ricca di vitamina C e poi è sicuramente più ricca rispetto agli agrumi. Sembra strano, anch'io faccio difficoltà a crederci, ma in realtà è proprio così, e contiene anche flavonoidi che sono utili per cuore e pelle. Nell'antica Roma era legata a Venere, simbolo di amore, di bellezza. Nel Medioevo veniva servita ai matrimoni come augurio, diciamo così, di fertilità, ecco un modo carino per dire auguri ai figli maschi. Anche una curiosità moderna, è stata tra i primi frutti portati nello spazio, però in versione essiccata. In Francia si consiglia a chi è giù di morale, ma anche per la presenza di acido salicilico. È un piccolo frutto, insomma, ma con una storia lunga e soprattutto sorprendente. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: una storia un po' ambigua, perché alla fine non si capisce mai chi è coinvolto, ma diciamo che è una canzone che parla prevalentemente di colpa e di rimorso. Unforgivable Sinner, la voce di Lenny Marlin su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile mobile a Frosinone e Latina.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio ad Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una Molotov. Il titolare, già sentito dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in un'indagine antidroga del 2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano, acquisiti filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ha minacciato una coppia per poi mettersi al volante della macchina, investirli e picchiarli con calci e pugni. È successo intorno alle 23:30 di ieri in via Siculiana, Tor Bella Monaca. Una donna di 47 anni è stata trasportata all'ospedale Tor Vergata e ne avrà per 7 giorni, mentre il compagno è stato refertato con una prognosi di 1 mese. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini a caccia dell'uomo fuggito subito dopo l'aggressione. Sit-in di flotilla questa mattina davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani da parte di Israele. La delegazione sollecita anche l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo. Botanica Season 2, il nuovo spettacolo dei Momix, in scena fino al 10 maggio al Teatro Olimpico. Moses Pendleton reinventa il suo acclamato capolavoro del 2009, Botanica, frutto della sua passione per la natura. In scena 12 danzatori acrobati. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo. Queste frasi d'amore che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma a ciascuna una vita vergine sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi e un'unica anima.

0: stata decisamente una catena di grandi successi uno dietro l'altro. Già partendo dal primo album si capiva che orientamento avesse Adele in quel momento. Questo è stato uno dei tanti, 2007, ovvero Chasing Pavements. I grandi classici soft e i successi di oggi di Dimensione Suono Soft ritornano fra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa

0: risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981 la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
4: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
5: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
5: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. Torna.

0: Concessionariafiori.it.
1: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

Buonanotte Fiorellino, la voce di Francesco De Gregori, 1975, canzone che ha preso qualche riferimento da Bob Dylan, ma questo, diciamo, Francesco De Gregori non l'ha mai nascosto minimamente. In quegli anni si era particolarmente ispirati e si poteva tranquillamente fare. 14:36 minuti, un buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando invece è Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi e la classe di Laura.

0: grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non

0: Stai dormendo, giovanotti, su Dimensione Sono Soft alle 14:55 minuti. Fra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ma prima ho un consiglio per te, soprattutto per il tuo 18esimo, che è un momento unico. È un giorno da ricordare per sempre e per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Modia trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato, glamour, insomma, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Uomo, uscita 16 del Gra, aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Atto.it.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Aveva arredato la sua stanza all'interno di un'abitazione condivisa come una vera e propria base logistica dello spaccio, presidiata da un sistema di videosorveglianza per monitorare accessi e movimenti sospetti e destinata parallelamente ad alimentare una rete di approvvigionamento che trovava sbocco anche nei flussi della metropolitana capitolina. È quanto ricostruito dagli agenti all'esito di un intervento nato da un ordinario controllo lungo le banchine della fermata Vittorio Emanuele. Per l'uomo è scattato l'arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio ad Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una molotov. Il titolare, già sentito dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in un'indagine antidroga del 2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano. Acquisiti filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Restituita al museo di Civitavecchia, dove era esposta prima della seconda guerra mondiale, la lapide di 2000 anni fa, ritrovata nel giardino di una casa a New Orleans, è stata restituita all'Italia mercoledì durante una cerimonia guidata dall'FBI a Roma insieme ad un altro reperto recuperato negli Stati Uniti. La restituzione rientra nell'accordo sui beni culturali tra Stati Uniti e Italia, il più antico accordo bilaterale statunitense con un paese europeo. Chiudiamo con il calcio e con la Serie A. Oggi alle 18 Como Napoli, alle 20.45 Atalanta Genoa, domani Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona, Inter Parma, lunedì Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Le 15 e 16 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft. Fra poco il nostro appuntamento sarà con le Good Life e io ti voglio parlare di una pianta aromatica da cucina che ha una storia molto lunga ma anche un significato forte, diciamo così. Naturalmente, se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva.

0: Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Dem Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Buoni sapori, mozzarella 2 per 100 grammi, 2 pezzi, 1,99€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
7: Ma poi ti ha regalato l'anello?
8: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
9: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI. Torna!

0: concessionariafiori.it.
1: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ricordi con questa canzone, sicuramente anche tu che mi starai ascoltando in questo momento starai ricordando qualche cosa, qualche parte della tua vita. Spandau Ballet con Through the Barricades. 15:35 minuti su Dimensione Sono Soft, il buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli, ma con te voglio aprire un altro appuntamento dedicato alle nostre good life e ti voglio parlare di una pianta romantica da cucina, come ti dicevo poco fa, che ha una storia lunga ma soprattutto un significato decisamente forte. Parlo dell'alloro, perché già nell'antichità si usava bruciare qualche foglia secca, diciamo così, un po' per pulire l'aria ma soprattutto per dare una sensazione di freschezza agli ambienti della casa e non solo. Non è suggestione, perché gli oli essenziali dell'alloro, beh, hanno una proprietà balsamica che aiuta il respiro soprattutto nei cambi di stagione. In alcune zone d'Italia si usa ancora mettere per esempio un rametto sotto il cuscino, un po' come, diciamo, un gesto simbolico per favorire sicuramente il sonno in maniera più tranquilla, ma anche per allontanare i pensieri pesanti, si diceva un po' così. Anche il linguaggio lo conferma, perché la parola laureato deriva da laurus, perché nell'antica Roma poeti ma anche studiosi, beh, venivano incoronati con foglie di alloro. Ora, diciamo così, si usa ancora naturalmente la corona, ma era un segno di valore e soprattutto e conoscenza, ecco, messi un po' insieme. Tenere l'alloro in casa quindi non è solo una scelta pratica, perché porta con sé un'idea di equilibrio, di continuità e anche di benessere quotidiano. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: mi.
1: 15:54 minuti sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Fra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ma prima ho un consiglio per te, soprattutto se stai cercando l'abito perfetto per una cerimonia speciale. Allora ti dico subito che devi lasciarti conquistare da Vivaldi Moda, perché lì puoi scoprire l'eleganza per uomo, per donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, beh, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Uomo, uscita 16 del Gra. Sono aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Naturalmente puoi scoprire molto di più su vivaldimoda.it.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Da Francesca Proietti. I carabinieri di Roma hanno fermato 3 persone per l'accoltellamento di un 26enne somalo. L'episodio è avvenuto la sera del 30 aprile alla stazione Tiburtina. I 3, tutti cittadini somali senza fissa dimora e con precedenti, sono stati individuati grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza e al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima in ospedale. Su uno dei fermati sono state rinvenute tracce ematiche sugli indumenti e una ferita alla mano. I 3 soggetti sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso, che dovrà essere convalidato dal GIP del Tribunale di Roma. È una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio ad Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, si esclude che sia stata una molotov. Il titolare, già sentito dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in un'indagine antidroga del 2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano. Ha minacciato una coppia per poi mettersi al volante della macchina, investirli e picchiarli con calci e pugni. È successo intorno alle 23:30 di ieri in via Siculiana Tor Bella Monaca. La donna di 47 anni è stata trasportata all'ospedale Tor Vergata e ne avrà per 7 giorni. Il compagno è stato refertato con una prognosi di un mese. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini a caccia dell'uomo fuggito subito dopo l'aggressione. L'arte, infine, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, da oggi fino al 13 settembre, la mostra Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati, in occasione del decennale della scomparsa del grande regista. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: diciamo così, appena una manciata di anni, proprio per non dire l'anno esatto, per non fare conti e calcoli che sono sempre sgradevoli. Pino Daniele resta con me su Dimensione Suono Soft. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Puoi scoprire di più su peterpanodv.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi e due confezioni a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,69 euro.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
6: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
7: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
8: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
9: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

16:39 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione sono soft, ancora un buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli, ci stiamo avvicinando ai saluti, intorno alle 17 ci sarà il consueto cambio della guardia insieme a Gian Piero Di Sora, ma prima di questo ancora tanta buona musica.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: proprio nella metà degli anni 90 con questo disco Desiree iniziava a farsi conoscere soprattutto in Europa. You Gotta Be, canzone un po' passata inosservata all'inizio, ma come spesso succede, un po' una regola, è successo a tantissimi altri gruppi e cantanti, casca un po' nel dimenticatoio e alla fine viene ripescata per una colonna sonora di uno spot pubblicitario e lei per una nota marca di orologi, insomma alla fine fu ripescata. 16:55 minuti, questa è Dimensione Suono Soft.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: viaggio. Scopri dove su airc.it.
1: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981, la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una donna è stata picchiata dal compagno mentre la coppia era in vacanza a Roma. L'uomo l'ha massacrata di botte fino a provocarle una frattura al naso. La vittima è finita in ospedale mentre il fidanzato è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e portato in carcere a Regina Coeli con l'accusa di lesioni gravissime aggravate. La coppia è originaria del Sud America. I fatti sono avvenuti questa mattina all'alba all'altezza di Torre Spaccata. Dopo meno di 48 ore dall'aggressione, i carabinieri hanno sottoposto a fermo tre persone, tutti i cittadini somali senza fissa dimora e con precedenti, ritenute responsabili dell'accoltellamento di un cittadino somalo di 26 anni durante la serata del 30 aprile scorso nel piazzale della stazione Tiburtina. La vittima è stata colpita con tre fendenti durante un tentativo di rapina. L'uomo resta ancora in gravi condizioni. Smascherato dalla Guardia di Finanza di Roma, un falso cieco assoluto. Guidava l'auto in un comune dei Castelli Romani, sequestrati oltre 104.000 euro indebitamente percepiti dal 2018, indagini dopo che l'uomo aveva richiesto un pass per disabili da esporre sulla propria vettura. Domani 3 maggio, prima domenica del mese, torna l'appuntamento con l'ingresso gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale in alcune aree archeologiche della città. Saranno infatti aperti a ingresso libero, tra gli altri, il Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis, l'Area Sacra di Largo Argentina, l'Area Archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: E siamo arrivati ai saluti per questa giornata di sabato 2 maggio. Fra poco con te ci sarà Gianpiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questa giornata. Appunto, noi invece ci ritroveremo domani, domenica, a partire dalle ore 17. Sono Federico Grilli, ti saluto, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo, tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi: ti piaccio. E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: sarà.
1: Le 17:16 minuti in questo istante, siamo nel bel mezzo di questo ponte del primo di maggio, oggi è sabato 2. Ma ci sono persone che hanno approfittato ed hanno, come si dice, ponteggiato, hanno allungato il brodo ormai da giorni, beati loro, sempre con ovviamente la radio accesa, su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Gianpiero Di Sala ti sta parlando fino insieme a me fino alle 21. Un saluto va anche a Federico Grilli che mi ha preceduto, che è stato qui fino a poco fa. Buon weekend con la nostra grande, grandissima musica. Iniziamo con un consiglio utilissimo: il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera, ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi, scegli Vivaldi Moda, mi raccomando, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie, per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta ed un assortimento davvero incredibile a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda, te lo ricordo, ti aspetta in via Prenestina 1012, l'angolo via dell'Omo, l'uscita la numero 16 del grande raccordo anulare, aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: DEM Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Algida, Cardor, affogati assortiti, 500 grammi, 2 pezzi, 4,99 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
7: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litro.

0: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cireo da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. Palazzo Esposizioni Roma.it.
3: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Per moltissimi addetti ai lavori, la voce più bella del mondo, Whitney Houston, a dimensione sono soft. Adesso si aprono le strade del food, grazie ai segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Si parla del dolce più lungo al mondo. Quale sarà? Ascoltiamo.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Segreti in tavola. Ve l'avevamo raccontato qui in una puntata di Segreti in tavola qualche giorno fa insieme a Nicola Santini, perché avevamo seguito l'attesa di questo evento assolutamente incredibile, e questo racconto ha un finale preciso e misurabile, 440,58 metri. E questa è la lunghezza del dolce, anzi del tiramisù, più lungo al mondo, ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records. E oggi è con noi lo chef Leonardo Mastrofilippo, suo ristorante Caffè Amish Restaurant a Londra, appunto, e team leader del progetto, che insieme a sua moglie, la pastry chef Rosaria Spina, ha seguito proprio l'organizzazione. Caro Leonardo, complimenti e benvenuto a Segreti in tavola.
3: Beh, come avete ben visto già in giro da due giorni, questo record di 440 metri più 58 centimetri, il sogno era inizialmente di 300 metri, ma siamo riusciti appunto a sfondarlo, questo sogno.
2: Stiamo parlando di un tiramisù dei record.
3: Devo dire la verità, un sogno di Mirko Ricci, che poi è diventato realtà grazie appunto alla collaborazione di tanti pasticceri, sia dell'Italia che qui su Londra, sul mercato di Londra.
2: Certo, anche di tutti noi in Italia che facevamo il tifo per voi. Raccontaci, Leonardo, quante uova avete utilizzato, quanta crema, quali sono state le difficoltà?
3: Certo, se dovessimo mettere gli ingredienti in una stanza tutti intorno perimetrali da capogiro, perché io posso dire 465 kg di zucchero, 152.000 savoiardi, 350 kg di uova, che corrispondono praticamente a 18.000 uova.
2: Impressionante.
3: Più di 1.850 kg di mascarpone, 1.850 kg di panna.
2: Senti Leonardo, c'è stato un momento in cui hai detto: "Oddio, non ce la possiamo fare, succede qualcosa, è successo qualcosa, che magari non so, si è rotto qualcosa"?
3: Certo, gli imprevisti vanno sempre messi in atto in certe situazioni. È uno degli imprevisti maggiori che ci ha appunto limitato la velocità, non il progetto, la velocità in cui realizzare il progetto, è stato appunto la rottura di tre macchine che producevano la crema. E lì infatti, anziché lavorare con sette macchine, abbiamo lavorato con quattro, ma oddio, mi veniva da piangere. Ce l'abbiamo fatta lo stesso.
2: Assolutamente. Senti, io vi faccio i miei complimenti, ma i complimenti di tutti gli italiani sono arrivati in questi giorni per questo record molto goloso. L'ultima domanda al volo: chi l'ha mangiato tutto quel tiramisù?
3: Beh, noi ci aspettavamo in realtà che avanzasse, devo dire la verità, e invece c'è stata molta affluenza, anche perché il progetto era fondato su una beneficenza di un'associazione, Asher Life, quindi siamo arrivati a un certo punto che, oddio, l'abbiamo finito tutto. Non ne avevamo più, fantastico, e c'era ancora richiesta, fantastico, a dire la verità.
2: Leonardo, grazie mille, complimenti ancora, salutami tanto Rosaria, tua moglie, salutami Mirko, salutatemi tutti, se fate qualcosa di più piccolo.
3: Certo. No, grazie a voi, grazie a te Francesca.
2: Grazie a voi, è stato un piacere, ancora complimenti, a presto, ciao.
3: Grazie, a presto, presto.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft, non mancate, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Si chiama You Give Me Something, questa meraviglia di James Morrison che suona con la radio del benessere. Dimensioni sono soft. Tra poco le ultime notizie per restare informati.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Sempre informati con la dimensione sono soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ostia, una bomba a carta esplode davanti al Lazio Store. Lo scoppio nella tarda serata di ieri è stata divelta alla Serranda. Non ci sono feriti. Secondo gli investigatori, l'ordigno è riconducibile al boss Daniele Cossiga, arrestato con l'operazione Altamarea nel 2021 e fratello di Daniele Cossiga, importante boss del narcotraffico sul litorale, anche lui già arrestato nel 2018 dalla squadra mobile. Tutte le ipotesi sono sul tavolo: intimidazione o avvertimento di tipo mafioso. Brutto incidente sull'isola di Ponza, in provincia di Latina, dove un bambino è stato azzannato da un cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione due cani sarebbero usciti da un cancello e in strada si sono avventati sul bimbo. Uno dei due animali avrebbe quindi aggredito il piccolo, che poi è stato soccorso ed è lì trasportato in ospedale. Avrebbe riportato ferite di media entità, ma secondo le prime informazioni sanitarie non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per domare un incendio scoppiato in un appartamento a Bomarzo, in provincia di Viterbo. A lanciare l'allarme intorno alle 14.30 i vicini della casa dove vive da solo un uomo che in quel momento si era allontanato dall'abitazione. I carabinieri hanno salvato il cagnolino del proprietario, che era rimasto intrappolato da solo nel rogo. Purtroppo non hanno potuto fare la stessa cosa per il gatto dell'uomo, che invece è stato trovato carbonizzato. Calcio Serie A, Udinese Torino delle 15 finisce 2-0 e Izibue e Christensen riportano i friulani al successo. Runjic si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro i Granata di D'Aversa. Bianconeri di nuovo in top 10, in questi minuti in campo Como Napoli e questa sera Atalanta Genoa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Come ti vedi mi innamorai, e tu sorridi perché lo sai.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: l'unico sound che ti mette in pace con il mondo, come si dice, quando hai qualche problema, qualche sei nervoso, accendi la radio, senti una canzone del genere e ti passa tutto improvvisamente. Questa è la musica di Dimensione Suono Soft, la radio che stai ascoltando. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto dove essere sicuri, dove sentirsi soprattutto a casa, molto importante. Avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodd.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.

0: pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
2: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981 la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegne a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
4: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
5: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
5: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, 2 confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. Torna.

0: concessionariafiori.it.
1: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Dimensione suono soft.

Nel weekend di Dimensione Sono Soft anche Shakira con il featuring di Carlos Santana, del grandissimo Carlos Santana. Siamo alle 18:41 in questo preciso momento, anche False Garden e Lemon Tree.

così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi.

0: Luca Barbarossa, canzone dedicata a sua mamma, e con questa canzone nel lontano 1992 vinse anche il Festival di Sanremo. Questa è Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7800. Un telefono facile per una facile soluzione.
3: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7800.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Un bambino toscano di 7 anni è stato azzannato da un pitbull mentre era in vacanza sull'isola di Ponza insieme alla famiglia. Sul posto subito intervenuti i carabinieri del 118. Secondo la ricostruzione, due cani sarebbero usciti da un cancello e in strada si sono avventati sul bimbo. Uno dei due animali avrebbe quindi azzannato una gamba il piccolo, che è stato portato in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Latina. Non è in pericolo di vita. Il proprietario dei cani ora rischia di essere denunciato per l'omessa custodia del pitbull oltre che per lesioni. Erano arrivati a Roma per trascorrere qualche giorno di vacanza. La notte scorsa erano stati in una discoteca nella zona di Via Casilina. Dopo la serata, la coppia di cittadini cubani, lui 41 anni e lei 33, ha iniziato a litigare. L'uomo ha colpito la compagna con un pugno sul viso e le ha rotto il setto nasale. Alcuni residenti di Torre Maura hanno sentito le grida e hanno chiamato il 112. L'uomo è stato arrestato, la donna è ricoverata all'Umberto I. Questa notte tre persone hanno tentato di svaligiare la storica gioielleria di Vitis, situata in Via Catanzaro, a due passi da Piazza Bologna. Il colpo sarebbe stato attentato da tre uomini che hanno provato ad entrare, ma dopo aver riscontrato difficoltà tecniche si sono dileguati. Il colpo ha lasciato dietro di sé danni strutturali pesanti per l'attività commerciale. Al Museo di Roma, a Palazzo Braschi, da oggi al 13 settembre, Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati, in occasione del decennale della scomparsa del regista. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: La pressione atmosferica è alta sul Lazio, garanzia di bel tempo e stabilità.

0: Nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Una domenica 3 maggio con tanto sole, fatta eccezione per innocue velature di passaggio. Localmente potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il tutto con clima freddino a inizio giornata, ma gradevole mite nelle ore pomeridiane. Le temperature massime su Roma saranno stazionarie, prossime ai 22-23 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Bad Liar. Loro sono gli Imagine Dragons e questa è Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando in questo momento. Tra poco c'è Good Life, il respiro degli oceani. Oggi è la giornata mondiale del tonno, di questo ti parlerò ovviamente tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: DEM Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 6 per 1,5 litri, 2 casse, 2,40 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: DEM, ogni giorno il meglio.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti? Riabilitarti e ripartire alla carica. UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
9: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
10: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche a

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Voce di Giorgia, si chiama Girasole questa canzone che suona nel preserata di Dimensione Sono Soft e anticipa ovviamente la nostra Good Life. Può sembrare una ricorrenza insolita, ma la giornata mondiale del tonno, che è oggi, è un'occasione preziosa per riflettere sulla salute dei nostri oceani. Se ti stai chiedendo il perché, te la racconto io. Il tonno è un instancabile viaggiatore, sia alcune specie possono nuotare a velocità davvero incredibili, sai, fino a 70 km orari, una cosa davvero straordinaria, è attraversare interi oceani. Celebrare questo animale significa onorare la biodiversità marina che garantisce la vita sul nostro pianeta. Gli antichi greci erano così ghiotti di tonno di aver coniato termini specifici proprio per ogni parte del pesce, quasi come facciamo noi oggi con i tagli della carne. Oggi scegliere un'alimentazione consapevole e sostenibile è un atto d'amore verso noi stessi e verso naturalmente il nostro futuro. Il benessere green parte anche dalla tavola, sapere che quello che mangiamo rispetta l'ambiente ci aiuta naturalmente ad essere in armonia con il mondo. Un invito a riscoprire il valore del cibo non come merce, ma come dono prezioso della terra e del mare da proteggere con cura. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Questa è la voce di Alicia Keys nella serata di Dimensione. Sono Soft Empire State of Mind. Tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. A Ponza un pitbull esce da un cancello e azzanna un bambino di 7 anni che passeggia nella piazzetta principale dell'isola con la famiglia. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno. Il piccolo è stato elitrasportato in ospedale a Latina, ora è grave in ospedale ma non è in pericolo di vita. E un macabro ritrovamento nelle ore scorse è avvenuto al largo dell'isola di Gavi, a poche miglia da Ponza, dove è stato individuato un cadavere in condizioni tali da renderne impossibile il riconoscimento. A fare la scoperta è stato un sub che ha immediatamente allertato la capitaneria di Porto di Gaeta. Secondo le prime ipotesi, il cadavere potrebbe appartenere a una persona dispersa in mare, forse un migrante, tra le decine di vittime registrate.

0: registrate nelle ultime settimane nel Tirreno, il cui corpo sarebbe stato trasportato dalle correnti fino all'arcipelago pontino. Dopo meno di 48 ore dall'aggressione, i carabinieri hanno sottoposto a fermo tre persone, tutti cittadini somali senza fissa dimora e con precedenti, ritenute responsabili dell'accoltellamento di un cittadino somalo di 26 anni durante la serata del 30 aprile scorso nel piazzale della stazione Tiburtina. La vittima è stata colpita con tre fendenti durante un tentativo di rapina, resta ancora in gravi condizioni. Formula 1, il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del GP di Miami. Dopo di lui il compagno di scuderia l'austriaco Oscar Piastri, al monegasco della Ferrari Charles Leclerc, quarto posto per il leader del mondiale l'emiliano Kimi Antonelli, poi George Russell e Max Verstappen, settimo posto per Hamilton con l'altra rossa. I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E se poi Malikayane è un brano di Giuliano Sangiorgi scritto a più mani, brano sanremese, qui a Dimensione Sono Soft. Buona serata con la nostra grande musica. Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali, dal taglio giovane ed informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita la numero 16 del grande raccordo anulare, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
5: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
10: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
11: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
12: Supermercati PIM, i bei fermi lavora, il risparmio di qualità.
13: Dimensione Suono Soft.

prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Antonello Venditti nella serata di Dimensioni Sono Soft, la radio che stai ascoltando. L'album di qualche anno fa si chiamava Goodbye 900, non so se qualcuno all'ascolto se lo ricorda, che conteneva appunto questa tenerezza chiamata Che tesoro che sei. Sono le 20:40 in diretta con Dimensioni Sono Soft, la radio del benessere. In scaletta nella nostra playlist anche

0: As Long As You Love Me, Backstreet Boys, a chiusura del nostro appuntamento tra poco. Vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante ed originale? Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati, con modelli adatti ad ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna, ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16, del grande raccordo anulare. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona, un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith. A Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. PalazzoEsposizioniRoma.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Suono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra redazione.
2: Buonasera da Andrea Soprani. Scontro mortale lungo via della Campana alla periferia di Nettuno, Roma, dove un uomo ha perso la vita e il figlio è rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio stavano viaggiando affiancati su due moto diverse quando, dopo aver lasciato la rotonda di Piscina Cardillo, si sono trovati davanti un'autovettura intenta a svoltare in via Taormina. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo. Le moto non sono riuscite a frenare in tempo. A Ponza un pitbull esce da un cancello e azzana un bambino di 7 anni che passeggia nella piazzetta principale dell'isola con la famiglia. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno. Il piccolo è stato elitrasportato in ospedale a Latina, ora è grave in ospedale ma non è in pericolo di vita. La pagina sportiva, calcio, Serie A, Como Napoli finisce 0-0. Gli uomini di Fabregas fanno la partita ma non concretizzano la mole di gioco prodotta. Udinese Torino delle 15 è finita invece 2-0. Questa sera Atalanta Genoa. Formula 1, GP di Miami, Norris vince la sprint davanti al compagno di scuderia Piastri e Leclerc. Buon podio per la Ferrari del Monegasco, quarto posto per il leader del mondiale, l'emiliano Kimi Antonelli, che però è stato penalizzato e scende al sesto. Settimo posto per la seconda rossa di Maranello, quella di Lewis Hamilton, che si lascia alle spalle il francese Gasly. I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
0: Grazie ad Andrea Soprani e a tutta la redazione, mi fermo qui anch'io, sono Giampiero Di Sara, ci ritroviamo domani tra le 14 e le 17, sempre qui con la radio del benessere Dimensione Suono Soft. Ti auguro di trascorrere una bellissima serata, non perderti, mi raccomando, Bossa Club che sta per arrivare, ma ci sono anche le previsioni del tempo che riguardano domani, 3 di maggio, domenica. Ciao.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Pressione atmosferica è alta sul Lazio, garanzia di bel tempo e stabilità nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Una domenica 3 maggio con tanto sole, fatta eccezione per innocue velature di passaggio. Localmente potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il tutto con clima freddino a inizio giornata, ma gradevole mite nelle ore pomeridiane. Le temperature massime su Roma saranno stazionarie, prossime ai 22-23 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebimeteo, al nostro sito web.
3: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981, la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
2: Uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, i prezzi
3: migliorano, il risparmio di qualità. Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
4: A Palazzo Esposizioni Roma arriva Roma Suona. Un viaggio immersivo tra musica, arte e vibrazioni della città. Da Rino Gaetano e Franco Battiato, da David Bowie e Patti Smith, a Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. palazzoesposizioniroma.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
2: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
3: Dem Supermercati, dal 29 aprile al 7 maggio, uno lo paghi, l'altro è gratis. Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, 100% italiano, un litro, due pezzi, 1,69 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost, con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703, o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Riascolta Bossa Club sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

0: Dimensione suono soft.
1: Ma poi ti ha regalato l'anello?
2: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
3: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
4: Torna

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini,

0: le vibrazioni. Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Canzoni d'amore.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti amo ogni volta, saremmo salvi dall'abitudine.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
4: Corteggiamo l'anima.

0: Dimensione suono soft.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'unica cosa che mi porterebbe sulla Luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo. Sempre.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sono caduta dentro i tuoi occhi. E ora ci sono dentro fino al cuore.